0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Te será para mí, para mí, para mí. Yo será para ti.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 2:50.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

quello che io provo per lei. Cosa ne sai? Non è come tu credi, non è come tu speri, tutto ancora per me, come era prima di te. Prima c'è lei, non crederci se vuoi.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 3 e 28 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Concentration, con la nuova banca dei sequestri che c'è, ditemi il valore della vita, quant'è? Svalutation.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Che c'è? Eh? Nessuno ti conosce con me. Ho già capito tutto. Da quando ti hanno detto che sono matto, c'è paura di qualche mia pazzia. Magari che de botto vada via. Ma all'età mia, dove vado? Io sono un guerriero che sta riposando dopo che ha riportato mezzo mondo. Ma ormai c'ho il doppio petto e la cravatta, ando voglio fare. Vieni, non fa la matta. Tu ormai per me sei l'ultima occasione, sei giovane, sei bella e me stai bene. Te pare poco, di, te pare poco. Non devi aver paura, io non gioco. Io qui sto rilassato e chi se muove, fuori fa pure freddo.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 4 e 5 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Giornale Radio. Ieri, 29 settembre,
1: guardavo il mondo che girava intorno.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 4 e 48 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 5 e 25 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Sono le 6:02.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Se un giorno resterai senza di me, allora forse

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 6 e 57 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Hai visto i saldi da Metalmark?
3: E come? Fino al 50% di sconto!
2: Su cosa?
3: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
2: Allora non posso perdermeli!
3: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
4: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
5: Sono le 7 e 31 minuti.
4: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
6: Questa è Radio Super.

0: Sono le 7:59.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Radio Super ti tiene compagnia.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
3: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Sono le 8 e 16 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Radio Super ti tiene compagnia.

0: la pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark! I saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: È Radio Super!
5: La tua Radio Super!
6: Sono le 8 e 33 minuti.
7: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
0: 030 97 19 725.
4: È Radio Super,
5: la tua Radio Super.
6: Sono le 9:01.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

carte, ogni carta piangeva per me. C'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te. Una vecchia m'ha fatto le carte, ogni carta piangeva per me. C'era sempre la donna di picche, quella donna somiglia a te.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materasse e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
1: Hai visto i saldi da Metal Mark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metal Mark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Allora è pronta, signorina?
1: Sì, maestro.
0: Corregga la posizione dell'archetto. Bene così.
2: Fa la mi, re mi fa. Attenzione al mi.
1: Mi scusi.
2: Sol si fa.

0: Bene. Allora ci vediamo dopodomani, signorina.
1: No, maestro.
0: Giovedì, allora.
1: No, maestro. Non verrò più.
0: E perché? Ha deciso di non continuare a studiare?
1: No, maestro.
0: Ma perché, allora?
1: Perché sono innamorata di lei.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 9:40.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
3: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

Buongiorno, buongiorno, buongiorno, 26 agosto, eccoci qui, Super TV, Pierangelo Pini con voi, in diretta sino alle ore 12. Buona mattinata, buona continuazione della mattinata con la nostra programmazione, con la nostra musica, con la nostra compagnia. Eccoci qui, le 10:09 minuti, in diretta con Pierangelo e saremo in

0: Sei qui? Ah, sei al telefono.
1: No, no, no, no, buongiorno, buongiorno Pierangelo. No, niente telefonate. Chi ha messo fuori la pagina?
0: Ah, no, no, non lo so, non lo so. Qui, qui, qui i nostri tecnici stamattina tribulare. No.
1: Stamattina niente telefonate. Niente,
0: stamattina hai in mente qualcosa di bello?
1: No, non metti niente di bello, ma sto aspettando una bella notizia.
0: Oh,
1: quella sì.
0: Questa è già una cosa bella.
1: Sto aspettando una
0: questa
1: bella notizia.
0: Questa è già
1: notizia.
0: Una cosa bella.
1: Intanto... E io quando attendo le cose che... è perché so che capitano.
0: Lo so, è certo.
1: Quindi dire sto aspettando una bella notizia è sbagliato, perché ma lo dico nel tempo, cioè nel senso di dire a minuti, tra 10 minuti, tra un quarto d'ora. Il tuo microfono è più bello del mio, sai?
0: Dovete averlo il microfono più bello.
1: Non mi piace. È proprio hai capito? Quindi non è sarà,
0: arriva.
1: Pensa che io Pierangelo. Se Ilario spegne le ventole ci fa un favore, perché sentiamo
0: il sottofondo della
1: ventola.
0: Noi
1: non abbiamo bisogno di essere rinfrescati dalle ventole delle macchine. Vorrei fare un programma. Io vengo da una famiglia molto religiosa. Molto. Molto religiosa, non so se il termine è corretto, molto religiosa.
0: Credente, della praticante anche.
1: Aspetta. Molto religiosa della religione cattolica.
0: Certo.
1: Ecco, dopo non so se quella è giusta, ma dico di questa religione.
0: Okay.
1: Erano molto, molto ferventi, insomma, un po' diversamente da me. Credo assolutamente, se il cattolico direbbe in Dio Padre Onnipotente.
0: Certo.
1: L'umano dice in colui che, perché Dio è Dio Padre Onnipotente, quello che conosciamo, è Allah, è Maometto, è tutto quello che vuoi, perché Dio può e deve essere tutto. Non voglio telefonate, non rispondo. E deve essere tutto, se no non sarebbe Dio.
0: Certo.
1: E a questo proposito di cui stavamo parlando, io ho la certezza personale, ognuno di noi le proprie certezze, che sono sbagliatissime a volte, io ho una certezza personale che noi siamo un libro tutto scritto.
0: Certo.
1: Tutto scritto. E apro e chiudo la parentesi, perché è una cosa che è un tema che ne parleremo però. Però, sai, io a me piace molto riflettere, piace molto leggere, piace molto. Vi inviterei a leggere Spinoza per capirmi, però ve lo spiego un pochino io. Se è tutto scritto, io sono convinto che prima della data di nascita viene scritta la data di scadenza nostra, di ognuno di noi. Ma che coincidenza, guarda, è andata bene così, era scritto così. Ma poverino, io ho presente il figlio di un mio carissimo amico, è caduto all'indietro da una scaletta, quella lì a 3 gradini. In quel momento passa lì l'ambulanza, atterra sulla statale, lo raccolgono subito, portano in ospedale, morto. Negli stessi giorni la chiesa di Pompiano, cade dal cornicione della chiesa, e sono molto alti, batte sul marmo, è vivo ancora. Quindi è scritto, ma è andata bene perché è stato fortunato, che io non credo in questo.
0: Tu lo definisci il destino scritto?
1: Ma secondo te Dio, chiunque esso sia, cambia parere?
0: Non credo proprio.
1: Se ha deciso che Sonia morirà presto.
0: Poverina.
1: Forse qua lei guai.
0: Guarda che stiamo all'altro prossimo turno.
1: Lo faccio apposta per prendere in giro e per salutarla. Ma Dio sa quando noi abbiamo la nostra scadenza.
0: Certo.
1: Quindi cambia parere?
0: Non credo, assolutamente no.
1: No, perché tu dici, avevo solito fare le analisi, per fortuna, solito per tempo, ho visto quella cosa.
0: Certo,
1: lì,
0: sono arrivato in tempo, certo.
1: Ma non è vero, perché se altrimenti Dio vuol dire che cambia parere. Ti ha messo in scadenza il 31 di dicembre tu invece vai a fare e cambi data. Non è vero assolutamente. Su questo ragionamento, e chiudiamo, perché vorrei dedicarci una puntata intera, su questo ragionamento che Dio non cambia parere, ti faccio una domanda a te, ma solo a te perché al telefono non rispondo. Siccome Dio non cambia parere, perché preghiamo?

0: perché preghiamo?
1: Perché? Dimmi perché.
0: Perché preghiamo, perché dobbiamo innanzitutto, probabilmente un modo per rendere grazie, no? E dire addio, a Dio ti rendo
1: bella
0: grazie.
1: Bella risposta, no, bella, mi piace, perdono, non voglio fare, non voglio essere equivalente, ma infatti quando dicono a Gesù, ma noi quando dobbiamo pregare, che cosa dobbiamo dire? E lui dice, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato. Ma le nostre preghiere, le nostre di noi umani, sono sempre rivolte a chiedere qualcosa. Io dico sempre, Dio non è un bancomat, quindi le nostre preghiere di noi umani sono sempre rivolte a chiedere qualcosa. Se chiedo qualcosa, voglio far cambiare parere a Dio?
0: No, secondo me, no. Allora, Dio sicuramente non cambia parere, però probabilmente Dio ti aiuta a, forse a capire meglio quello che tu vuoi chiedere e aiutarti a convincerti, non so.
1: Guarda che dico... stai dicendo cosa che dice Spinoza, che io stimo molto,
0: No.
1: Dice la preghiera aiuta a capire, ma non a chiedere.
0: Certo.
1: Perché se noi chiediamo una cosa, quella cosa ha già una sua conclusione, ha già una sua direzione.
0: E capire.
1: Ha già un suo epilogo. Quindi non, noi preghiamo per far sì che è sbagliato. Quindi
0: certo.
1: non bisogna pregare. Che chiudiamo,
0: no,
1: bisogna.
0: Aspetta un secondo. Prima, complicato. Aspetta, no, però mi piace questo.
1: Cioè diventa
0: ascolta una roba, Agostino. È come quando uno dice sono andato a Lourdes, ma il miracolo non c'è stato. Non è che devi andare a Lourdes per il miracolo. È per aiutarti a vivere la tua situazione, secondo me. Cioè io la vedo così.
1: Ti ammiro per quello che dici, perché è il pensiero di Spinoza questo. È il pensiero. Ma noi preghiamo per chiedere.
0: Noi siamo un po' abituati a chiedere, aiutami.
1: Pregare per chiedere è sbagliato perché noi abbiamo già, ecco perché dicevo prima, io sto aspettando una bella notizia, ma è sbagliato dire sto aspettando una bella notizia. È più corretto dire mi sta per arrivare
0: una bella notizia. Giusto.
1: È capito? Più corretto perché sto aspettando, potrebbe accadere, potrebbe non accadere. Siccome è scritto, tieni presente, io lo dico sempre, poi cambiamo, basta.
0: No,
1: basta
0: potremmo anche tenere questa
1: strada. No, cambiamo. Ho cambiato idea, poi prendo anche le telefonate.
0: Però oggi, il 26, è stato eletto nel 78 Giovanni Paolo I, ad esempio.
1: Papa Luciani. Domani sapete che è il 27 di agosto? Che giorno è?
0: Non lo so.
1: E dopo domani sapete che è il 28? Che giorno è? Non sapete niente.
0: Siamo qui apposta per ascoltarti
1: niente.
0: Noi.
1: Non sapete niente. Uno è Sant'Agostino e l'altro è la sua mamma.
0: È vero, che come si chiamava la mamma di Sant'Agostino?
1: Monica! Sapete niente, non sapete niente. Allora chiudiamo, però dico, innanzitutto avere la fiducia in se stessi. Sapere, se Ilario all'ascolto che mi spegne di ventro, le sento in cuffia, sapere che è tutto scritto e quindi dico... però voglio dire, se adesso io provo a prendere la telefonata, se non è in tema è la prima e l'ultima. Pronto?
0: Pronto?
1: Buongiorno.
2: Sì. Pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Per tutto il giorno.
0: Sì, chi parla?
2: Sono Vilma.
0: Sì,
1: Vilma. Buongiorno.
0: Oh, bene. Dimmi Vilma, vuoi entrare nell'argomento?
1: Sentiamo cosa vuole.
2: No, volevo appena ringraziarvi della compagnia che state facendo.
1: Grazie Vilma, a te, che sei all'ascolto.
2: E poi se potete mettermi una canzone.
1: Questa mattina non metteremo canzoni, ma Pierangelo suonerà la fisarmonica e io canto.
0: Esatto, preparatevi.
1: Quindi non metteremo nessuna canzone, Pierangelo suona la fisarmonica e io canto. Che canzone volevi sentire?
2: Io come ti amo.
1: Ma come ti amo? Certo che ti amo.
0: Facciamo il costume.
1: Va bene,
0: la sai cantare questa,
1: Sì, la so.
0: Bene, bravo, perfetto.
1: L'ho scritta io.
0: Esatto, figurati.
1: Vilma, te la cantiamo dopo.
0: Ciao Vilma, grazie.
2: Sì, va bene, ciao.
1: Buona giornata. Sì che la so.
0: Ah, meno male, no.
1: Non è possibile avere tra le braccia tanta felicità, dice questa canzone. È meravigliosa. Che poi l'hai scritto anche meraviglioso. L'ho scritto anche. Va bene.
0: Dai.
1: Allora, finalmente hanno tolto...
0: La ventola.
1: Niente di difficile, lascia stare. Però, ripeto, chiudo, perché mi sta qui questa cosa da dire. Dopo devo parlare di due personaggi che ho parlato con Mario stamattina. Noi siamo questo libro già scritto. E ogni giorno giriamo pagine e vediamo...
0: Il libro della vita.
1: E vediamo quello
0: libro.
1: Che ci aspetta quel giorno. Ma... Pronto?
0: Pronto?
3: Buongiorno, sono Carla di Cremona.
0: Buongiorno Carla.
3: La mia apertura,
2: Ma che apertura con ragionamenti profondi, ma come se sono interessanti.
1: Bene. Io non credo
2: che
1: Carla, io non credo che di essere blasfemo. Io voglio essere, e per essere voglio credere profondamente. Noi ci rivolgiamo a Dio come se fosse uno di noi. Non è uno di noi.
2: No.
1: Non è uno di noi.
2: Va sono bene, d'accordo.
1: Va bene, Carlina. Ci fai due note?
0: Carla?
2: Sì, dimmi.
1: Se ci fai due note, mi devi dire la tonalità, che adesso Pierangelo suona la fisarmonica e tu canti.
2: Bravissimo,
1: Cosa vuoi cantare?
2: Un po' di religione non fa mai male.
1: Dopo canti. Ne parliamo dopo. Vogliamo che tu canti una canzone, cantaci una canzone, Carlina.
0: Dai, Carla, vai.
2: Ma Dio, cosa ti canto?
1: Devi dirlo a Pierangelo che lui ti accompagna con la fisarmonica.
2: Canta un pezzo di Paloma.
1: Pezzo di Paloma, che tonalità la vuoi?
2: Subito?
1: Sì, certo, ma che tonalità la vuoi? Facciamo re minore. Pronta?
2: Pronto?
1: 3, 2, 1,
0: vai!

0: oltre, ma...
1: Brava Carla!
2: Sei bravissima. Brava. Carla, il problema è che Pierangelo non sa suonare la fisarmonica, perché lui l'ha fatta in si bemolle, e tu l'hai fatta in
0: re minore.
2: Però sei bravissima,
0: bello.
2: Complimenti Carlina!
0: Grazie.
1: Ciao Carla.
0: Sono
1: Carla.
0: Appena un po' intonata.
2: Ma è lui stonato.
1: Sono io che sbaglio le tonalità.
2: Sono io. In si bemolle,
0: un
2: lui.
0: A
2: te buona giornata.
1: Ciao Carla. Ciao grazie.
2: Lei canta in re minore.
1: Io faccio in si bemolle. Ma dai, non cominciamo così però. Non lo so io.
2: Non si può andare avanti così.
1: Non si può.
2: E dicevo quel libro che stavamo parlando, sì, che noi giriamo pagina ogni giorno e rivediamo la nostra giornata. Che è così, non la possiamo cambiare. A me è capitato un sabato pomeriggio, volevo andare alle Leroy Merlin per prendere una cosa. Arrivo, parto, faccio 4, 5, 6 chilometri, per chi è pratico della zona, arrivo a Mairano. Mairano c'è una rotonda, ho girato intorno alla rotonda e sono venuto a casa. Se fossi andato a Brescia, che cosa sarebbe successo? Niente? Qualcosa? Nessuno lo sa.
1: Però ti volevo parlare
2: di quel libro. Pronto?
1: Pronto? Caduta.
2: Ti volevo parlare di quel libro perché... Noi lo apriamo tutte le mattine a mezzanotte. Io volevo farmi tatuare. Io sono sempre stato contrario ai tatuaggi. Ma se faccio un tatuaggio lo faccio fare 0000, che è la mezzanotte.
1: L'inizio della giornata.
2: Che è l'inizio della giornata.
1: Certo.
2: Quel libro di cui ti parlavo, c'è qualcuno che riesce a vedere in trasparenza. Quindi vede un pochino dalla pagina.
1: Della pagina successiva.
2: Hai capito?
1: Ho capito.
2: Quindi lascia stare maghi, maghetti, maghini e quelli del Terno all'Otto e le Quaterne che sono tutti diventati ricchi e non pagano le televisioni perché sono troppo ricchi. Ma qualcuno che riesce a vedere in trasparenza la pagina? C'è.
1: Assolutamente sì, è questo.
2: C'è.
1: Assolutamente
2: e io, scusatemi, sono un pezzettino di questo.
1: Pronto?
2: E quindi io sto aspettando che quest'oggi arriverà.
3: Buongiorno.
2: Quest'oggi arriverà una bellissima notizia. Buongiorno signora, come si chiama?
3: Buongiorno. Con chi parlo? Con chi sto
2: parlando? Con chi vuole parlare, signora? Lei mi dica con chi vuole parlare. Che deve
3: questo con, è Gigi, con Gigi.
2: Con Gigi, questo è il centralino, noi passiamo subito. Stia lì.
1: Adesso arriva Gigi. Allora,
2: hai capito? Quindi c'è qualcuno che riesce... Così è scritto al contrario, perché tu la pagina sotto
1: certo.
2: La vedi al contrario, no? Ma qualcuno riesce a vederla e a leggere qualcosa... Prima
1: che arrivi.
2: Va bene.
1: Però bella questa partenza, Agostino. Potremmo
2: no,
1: avrei
2: no,
1: un po' di cose da chiederti, vabbè, dai.
2: No.
1: Okay.
2: Ci ascoltiamo una canzone allegra.
1: Ascoltiamoci una canzone allegra e poi naturalmente sviluppiamo la mattinata perché abbiamo anche Agostino.
2: Ricordiamoci.
1: No, voglio dire una cosa. Abbiamo
2: l'estrazione
1: della settimana scorsa, mi raccomando,
2: certo.
1: E che poi la facciamo, mi raccomando, state con noi anche per questo.
2: Certo.
1: Pronto?
3: Però c'è una signora che ha appena chiamato che voleva parlare con Gigi, però adesso lo fa tu, lo fa.
1: Si vede che Gigi non ha preso la chiamata.
2: Gigi fa tu, rimanga lì, signora.
1: Rimanga lì, signora,
2: che mandiamo una bella canzone. Una canzone così allegra, molto...
1: Non so se
2: l'hai riconosciuto prima. Signora, rimanga lì un attimo, Roberto Calle.
1: Alberto, che è stato anche da noi spesso e
2: volentieri.
1: Sentire
2: la seconda voce, quella canzone, sai chi è?
1: Chi è?
2: È la Veronica Cuneo.
1: Davvero?
2: Sì, è lei.

0: I sapori di casa Gagliazzi. Dal 1950 una tradizione di bontà. Macelleria con carni bovine e suine. Produzione propria di insaccati, cotechini, salami da pentola e stagionati. Gastronomia con prodotti a cuocere e cotti. Banco fornito di formaggi, salumeria e prodotti biologici. Possibilità di prenotare i nostri prodotti sul sito shop.gagliazzi.it con consegna in tutta Italia. I sapori di casa Gagliazzi, via Roma Dello, Brescia.
1: E come direbbe Cappuccetto Rosso, è un divano da favola!
2: Mi fai lo sconto, eh?
3: B&B Divani Poncarale Brescia, perché siamo bravi, ma essere fichi, bisogna essere fichi.
4: Sei un uomo al passo coi tempi? Oppure ami il tradizionale? Sei una donna esigente che ama essere a posto in ogni occasione? Centro Abbigliamento Turotti a Rovato, anche con taglie forti, casual e da cerimonia. Accessori, arredo per la casa, la cucina e per la notte. Visita le 15 vetrine in via Europa 2 a Rovato del Centro Abbigliamento Turotti. Scopri la collezione al sito centroabbigliamentoturotti.com oppure fai i tuoi ordini all'e-commerce abtu.com con doppia B, mi raccomando. 030 77 21 568. Centro Abbigliamento Turotti, un nome all'insegna della qualità e della convenienza da oltre 60 anni.
5: In Alta Valle Trompia, a San Colombano di Coglio, si trova l'Hotel Belvedere. La gestione e conduzione familiare garantisce una calorosa ospitalità. I piatti vengono preparati nel pieno rispetto della tradizione e della qualità. Possibilità di soggiornare nel fine settimana o programmare la tua vacanza godendo di paesaggi incantevoli. Forniamo agevolazioni per chi ama il turismo invernale sulle piste da sci e in base alla stagionalità percorsi avventura nelle miniere. Chiama per qualsiasi esigenza allo 030 92 72 59. Hotel Belvedere, via Maniva 75, San Colombano di Coglio, Brescia.
6: Ritorniamo insieme, buona mattinata.
7: Vai,
6: eccoci qui, eccoci giriamo, qui. Giriamo, avete sentito che bella canzone che abbiamo messo? Io in verità stamattina non so cosa facciamo.
8: Ah, neanche io.
6: Diciamo così, all'avventura no, però...
8: Piergiorgio non sa niente del suo.
6: Però siamo partiti bene, secondo me, perché siamo partiti molto bene.
8: Però,
6: abbiamo fatto due belle canzoni. In più abbiamo aperto la grafica. La grafica.
8: Provare questa cosa.
6: Eccola,
8: che meraviglia.
6: Ma guarda te, guarda cosa esce lì.
8: Ma che bello.
6: Oh, c'è una bella offerta di fine agosto.
8: Non dico niente.
6: No, no, vabbè, non dico niente. Vabbè, no, io vedo, leggo. Vabbè,
8: no, devi vedere, leggere.
6: Va bene, va bene, va bene, va bene.
8: Io ti dico una cosa, Pierangelo.
6: Dimmi.
8: Dico una cosa. C'è fuori il messaggio promozionale e quindi lo possiamo dire. Non stiamo facendo...
6: Il giusto, giusto.
8: Ci voleva la pagina televendita, ma va bene anche così, anche perché tutti i diritti che vi aspettano noi li abbiamo sempre.
6: Ma me la potevamo anche mettere poi, eh.
8: Allora, ti dico una cosa. Io lo sto usando.
6: Questo prodotto che questo state prodotto vedendo
8: qui. Perché ho il vizio di dormire ho il vizio di dormire virgola ho il vizio di dormire, ho il climatizzatore acceso,
6: sì.
8: però invece del climatizzatore che mi dà una sensazione diversa uso il
6: deumidificatore.
8: Sì. Però senti che ti toglie l'umidità dalla stanza, ma te le toglie dalle ossa, dalle braccia, dalle gambe, dalle ginocchia, e al mattino al disanfero.
6: Esatto, perché
8: io una bustina al giorno. Punto, parliamo delle nostre cose, togli sta roba qui che non la voglio più vedere, eccola lì.
6: Detto tutto, hanno già capito.
8: Il ventilatore addosso, perché il ventilatore? Ti sei mai chiesto perché il ventilatore dà una sensazione di fresco?
6: Perché
8: il ventilatore muove l'aria che c'è nella stanza,
6: che è calda.
8: Se nella stanza c'è un'aria a 28 gradi
6: ti muove l'aria di 28 gradi, ti mette addosso i 28
8: gradi, dà la sensazione di fresco, perché fa evaporare il sudore che hai sulla pelle, lo fa evaporare, te lo toglie, e allora tu hai meno,
6: certo,
8: umidità addosso e senti più fresco.
6: Però
8: ecco, bravo, questo va a influire poi, bravo, e chiudo la parentesi. Visto che siamo oggi al 26
6: di agosto, sì.
8: Di agosto, mancano 4 giorni alla fine del mese. Io vi ho fatto vedere una cosa lì che non ve la farò mai più vedere. Questa fate voi.
6: Come si diceva, meditate gente, meditate.
8: Va bene, allora.
6: Dai, no, Agostino, dai.
8: Vai.
6: No, andiamo avanti.
8: No, no, no, io non voglio rubarti. Non voglio
6: no,
8: rubarti.
6: Ma allora, tra l'altro, ho ancora oggi e domani di fare le trasmissioni qui in sede e poi ritornerò alla normalità dello studio 2, al nostro studio 2.
8: Le tue appartamenti.
6: Allo studio 2, dove io di solito vado in onda, perciò è stato un piacere innanzitutto rimanere qui questo mese. Ci siamo divertiti, che bella, è stata una bella vacanza per me, Agostino, credimi.
8: È stata una bella esperienza, poi tu, è molto piacevole lavorare con te, sei molto bravo. Sei molto apprezzato dalle nostre amiche che stanno a casa, quindi io mi limito a tirare fuori qualche canzone, qualche cosina.
6: Però Agostino, dai, io volevo provare, io ti lancio gli input, poi vediamo se tu li raccogli o non li raccogli.
8: No? Ma ti dico di no subito.
6: No, no, ma qualcosa raccogli. Allora, perché ho detto poco fa, no, che il 26 di agosto, oggi è l'anniversario dell'elezione di Papa Luciani, Giovanni sì. Paolo I, che tra l'altro tu hai conosciuto.
8: Sì, perché? Sì. Allora, ieri mi scrive la Laura e mi dice ma guarda che Massimo Ranieri ha fatto il militare a Viterbo.
6: Ma pensa a te.
8: Allora, Massimo Ranieri dice, come fai a averlo incontrato tu? Perché io l'ho fatto a Roma. Io ho fatto la scuola a Cecchignano.
6: C'è un motivo. Racconta. Ecco.
8: Cioè, ma è molto semplice. Per la Laura mi dice, ma tu mi hai detto che hai conosciuto Massimo Ranieri.
6: Tu eri a Roma, lui era a Viterbo, come mai?
8: Era a Viterbo. Lui era in distanza a Viterbo, ma siccome era già molto conosciuto, una volta si chiamava Imboscarsi. Vediamo se è per noi.
6: Pronto?
7: Sono ancora Carlo, scusatemi.
6: Sì.
7: La Laura me li ha portati ieri i cerotti, però sono un po' inesperta. Si usano come qualsiasi cerotto?
8: Certo,
7: quanto
8: certo.
7: Dura, certo. Quanto dura? Su.
8: Ascolta Carla, stai parlando di cerotti dolori?
7: Sì.
8: Lo applichi sulla parte, addirittura si possono anche tagliare, lo applichi sulla sì. parte che ti fa male, puoi tenere anche 2 giorni, 3 giorni.
7: Ecco, basta saperlo.
8: Cioè, fai, tu
7: si usa come qualsiasi
8: un cerotto
7: altro
8: normale,
7: cerotto.
8: Certo.
7: Vi ringrazio, ve li ha portati la Laura ieri.
6: Grazie Carla, grazie.
8: Prego.
6: E dicevamo, no? Imboscato perché cioè, lui era famoso, perciò non
8: fatto, aveva già fatto 2 o 3 canzoni molto importanti e allora anche in libera uscita così era un problema. Infatti lui ha messo pochi, io non l'ho mai visto in divisa. Però, io come faccio a rispondere a tutti? Non l'ho mai visto in divisa. E imboscarsi vuol dire ti danno un ufficio dove tu lavori, fai il militare da lì, fai, perché essendo in mezzo alle truppe, in mezzo alla gente, siete presente che la Cecchignola sono 30.000 militari. Lui era a distanza di Viterbo e ha fatto il militare al Celio di Roma, che è l'ospedale militare. Quindi sono fatto male qui? Io se non avessi avuto questo, dico la Sonia, lei avrei fatto l'attore. Così come io quando vado al corpo, il mio comando era a Treviso, ma io ero a Vittorio Veneto.
6: Ok.
8: Il papà e la famiglia di Papa Luciani,
6: sì.
8: Albino Luciani, ricordo, questo vago ricordo, se qualcuno ci sta ascoltando dalla zona capirà, c'era la standa, questo supermercato, forse certo. Si chiamava standa, c'era uno scalone, andavi su, entravi nella standa, adesso non si potrebbe più perché le barriere architettoniche. E noi militari andavamo lì, prendevamo la Coca-Cola, prendevamo il prosciutto, prendevamo quello che volevamo, insomma, era un supermercato. A fianco di questo supermercato, credo fosse la standa, se qualcuno da Vittorio Veneto mi sta ascoltando lo può confermare, c'era questo bel portone in cemento, era non in marmo, e i genitori e il fratello di Papa Luciani vivevano lì.
6: In questa abitazione.
8: Vivevano certo. Lì. E ogni tanto capitava che lui, soprattutto lo aspettavamo la domenica, perché lui quando era a Venezia,
6: patriarca,
8: veniva a pranzo dal fratello,
6: certo,
8: a Vittorio Veneto. E ricordo anche, che c'era sto ragazzino, c'era una impresa di autotrasporti molto importante, forse ci sarà ancora, non lo so. Era piccinino, qualcosa del genere, non ricordo bene come fosse. C'era questa ragazzina, avrà avuto 17-18 anni.
6: Voi da militare.
8: E noi, figurati, il militare
6: ho già
8: aveva il fascino della divisa.
6: Della divisa.
8: Ma la ricordo bene questa ragazzina perché era anche molto ricca. Era anche, infatti, io ho sposato un'altra. Infatti. E quindi ho questi ricordi. E l'ho visto più di una volta Papa Luciani. Era proprio un prete di campagna.
6: Sì, è vero, proprio questo.
8: Nessuno avrebbe immaginato che potesse diventare papa.
6: Però qualcuno?
8: Qualcuno aveva predetto, sì, quello qualcuno aveva predetto. Ma nessuno, vedendolo così, cioè, certo era già cardinale, quindi noi arrivava al corteo delle macchine. A parte che lui arrivava sempre con una macchina anonima, non sapevi nemmeno su quale macchina fosse. E ha sempre tenuto poco lui alle coreografie,
6: alle forme.
8: Sì, cioè. poco. Penso che lui aveva diritto con i tempi alla macchina con la bandiera,
6: sì,
8: sul parafango, e invece non l'aveva.
6: Con sì, era molto semplice.
8: Con lo stemma del Vaticano.
6: Sempre voleva fare il prete.
8: Però l'ho visto, sì, era un prete di campagna.
6: Alla
8: mia età ho girato
6: papa,
8: il mondo, ne ho visto tante di persone. Io, che poi era anche lui come me, insomma, forse lui aveva qualche riga in più. Ho incontrato due o tre volte anche Berlusconi. Cioè, le persone poi siamo tutti uguali, non è che per così tanto per dire, come ho incontrato le persone umilissime, normalissime, che lavorano in campagna, e forse sono meglio di tante altre che andiamo a elencare. Però ho avuto la fortuna o la sfortuna o la sfiga di incontrare qualcuno. Andreotti a Castenedolo mi ha regalato un quadro che è quello che ho nel mio ufficio.
6: Ma davvero?
8: Certo. E aveva già tanti anni, arrivava tutto incurvato così, ti dava la mano a tutti, e penso che veniva lasciata la macchina sulla strada principale, poi si arrivava a questa chiesetta sconsacrata che si facevano questi eventi, che qualcuno ci ha rubato, grazie al sindaco.
6: Prego, sentiamo, grazie.
8: No, grazie, sindaco, grazie. Spero che non lo leggano più, spero. E quindi ho incontrato un po' di personaggi, eccola qui. Questa qui tutta mattina che mi dava fastidio l'ho presa. Ciapa.
6: Ma tu che hai incontrato Berlusconi e Andreotti, qual è, sì, che dei due ti ha lasciato
8: tutti
6: più?
8: E due.
6: Cioè che ti ha
8: tutti e due, tutti e due. Tutti e due, perché? Perché dal 1490, dal 490 al 600, però insomma vai. Noi abbiamo a che fare con delle persone che non possono essere persone normali, sono degli illuminati. Illuminati, parliamo del risorgimento, parliamo di chi ha costruito la Cappella Sistina, di chi ha costruito di chi ha fatto
6: Michelangelo,
8: la Libertà, perdonami, stavo pensando un'altra cosa, la pietà di Michelangelo e quant'altro. Lì non erano persone normali. Noi la nostra epoca che cosa lascia? Capannoni come il nostro qui, quadrati, che cosa lasciamo noi?
6: Intelligenza artificiale.
8: Ne parleremo, però dalle piramidi, molto prima, fino alla metà del 400, un po' più avanti, del 490 al 600, queste persone dovevano essere illuminate. Quindi tu mi poni una domanda, non ti dico che né Andreotti né Berlusconi fossero illuminati, erano però persone che avevano qualcosa in più.
6: Esatto.
8: Avevano qualcosa in più. Ecco, è come quando io dico, Madonna, io quando vedo qualcosa di scritto, un libro, una pagina, ho la fortuna che la mia memoria fotografa, e nel fotografare immediatamente poi se c'è un errore lo vedo.
6: Lo capisci.
8: Spesso e volentieri me lo dice la Valentina, coloro che fanno la grafica qui da noi, Silvio, quant'altro, mi dicono, ma come hai fatto? Noi abbiamo letto e riletto quattro volte, e non è che ho qualcosa in più degli altri, solo che tu fotografi, quindi questi personaggi che tu mi poni una domanda, nel bene o nel male. Satana è Lucifero, uno degli angeli più belli che aveva Dio.
6: Sì, sì.
8: I più belli. Quindi voglio dire, non è che sto dicendo che Berlusconi o Andreotti fossero... avevano qualcosa in più, assolutamente. In bene o in male, non sono
6: certo
8: qui a perorare nessuna causa o a difendere nessuno.
6: Va bene.
8: Avevano qualcosa in più. Però che mi ha, nella vita poi puoi essere chiunque a livello sociale, ma poi noi siamo noi stessi, ognuno di noi,
6: è
8: quello che conta.
6: Giusto.
8: È quello. Quindi voglio dire, ho conosciuto delle persone meravigliose. Io soprattutto lo faccio con le donne. Io conosco, tanto non c'è la Sonia, non posso dire, che lei è gelosa. Ho conosciuto delle donne che così come le conosci non
6: ti dicono niente.
8: Niente, perché io poi ci parlo con tante donne. Tutti i giorni, quotidianamente, conosco gente nuova, uomini e donne. In questo momento stiamo parlando delle donne. Poi più queste parlano, più si smontano, o più queste parlano e più diventano belle. Belle, fammi dire il termine, belle. diventano belle. Non conta alto, magro, grande, basso, non conta niente. Dipende. Io faccio un ragionamento. Beh, guarda,
6: questa cosa qui interessante, è bello attraverso le parole, cioè diventano belle, cioè più parlano più diventano belle.
8: Sì, io conosco una persona splendida che mi dice, ma quello che ti dico mi viene da dentro. E detto così, boh, uno dice, boh, viene da dentro, va bene, sì, vuol dire che è ponderato. Invece no, noi mi piacerebbe sapere, sentire una telefonata in merito a quello che sto dicendo adesso, della nostra amica, adesso sono un po' ancora in ferie, ma della nostra, delle nostre amiche che sono le nostre opinioniste che ci chiamano. L'uomo, quando dico uomo, però intendo l'essere umano, uomo e donna.
6: Certo.
8: Tutti noi ci teniamo a essere belli, a essere in forma, a essere
6: curati.
8: Curati è un'altra cosa ancora, parlo proprio della bellezza. Parlo proprio della bellezza. Ma bisogna capire quando dobbiamo far vedere quanto siamo belli, e vado a collegarmi al ragionamento che ti dicevo prima, di quando questa persona straordinaria mi dice la bellezza mi viene da dentro. Noi fino a un certo punto della vita abbiamo l'obbligo di curare l'aspetto esteriore, di sembrare o essere il più belli possibile, ma non è per tutti. Dopo una certa età è inutile, tu puoi provarci, guarda, l'ultima volta che ho visto Berlusconi, poverino, aveva cambiato fisonomia, proprio perché aveva questa mania di curare l'aspetto che ormai...
6: Esteriore.
8: Bisogna capire che a un certo punto della vita non è che bisogna accettare, bisogna essere intelligenti, capire, è il discorso che facevamo prima della preghiera. A un certo punto della vita la bellezza esteriore se ne va, non ci sono storie e non tutti la possono avere. Allora bisogna cominciare a essere belli dentro. E quello possiamo diventare tutti. Io posso diventare più bello di te, l'altro più bello. Tutti possiamo diventare tutti a seconda della volontà di voler essere. Essere belli dentro, quando capisci che non puoi più essere bello fuori, è molto più importante che essere... Certo, una bella donna mi piace, ma ci mancherebbe.
6: Beh, è ovvio.
8: Ma però se 80 anni ti vesti in un determinato modo... E credo che sia fuori luogo, quindi fino a 50
6: ci sta.
8: È un esempio,
6: certo. No, ma va bene.
8: Ne coloco di 60 anni bellissimi e anche di 70 anni. Fino a una certa età si cura la bellezza fuori. Dopo, e questo è per tutti, e non è per tutti. Dopo, e questo è per tutti, curare la bellezza dentro.
6: Che è più difficile, secondo me.
8: Ma è più possibile, ma è più possibile. È più possibile.
6: Perché lì non riesci, secondo me, a camuffare. Perché
8: te lo spiego,
6: sei giovane, ti trucchi. Pronto?
7: Pronto?
6: Sì, chi parla?
7: Volevo salutare, se non è un disturbo, il signor Agostino Labizzi.
8: Va bene, noi ti ringraziamo. Sì. Chi sei? Chi sei? Angelica?
7: Sono l'Angelica di Gussago.
8: Faccio l'indovino io. Angelica, ti ringraziamo e ti abbracciamo e ti mandiamo un bel saluto.
6: Buona giornata.
8: La penso al contrario, Pierangelo, perché fuori non tutti possono essere belli, dentro tutti. E io voglio incontrare delle persone e essere più bello di loro.
6: Però io pensavo invece, esternamente, in un modo o nell'altro riesci a truccarti.
8: Ma
6: internamente come fai?
8: È camuffato.
6: Però internamente c'è una cosa...
8: Internamente puoi decidere quello che vuoi. Puoi essere uno che si roda il fegato, puoi essere uno che si mangia... ma puoi essere anche uno bellissimo. E ci sono un miliardo di possibilità di essere belli. Ci sono miliardi di possibilità di essere belli.
6: Sentiamo la telefonata, vediamo se qualcuno vuole sviluppare con noi questo argomento. Pronto?
9: Pronto?
6: Sì.
9: È il signore che sta parlando alla televisione.
6: Sì, siamo noi, buongiorno.
9: Buongiorno. Ascolti, io volevo, e se è possibile in questo momento, per l'olio.
8: Signora, per l'olio bisogna chiamare a Cerbis 030 68 40 48, anche in questo momento, 030 68 40 48. Eccolo lì,
6: perfetto. Perciò tu mi dici questo.
8: State attenzione. Sì, sono convinto, tutti, non tutti possiamo diventare belli fuori. Dobbiamo avere l'intelligenza di sapere quando abbiamo usato la bellezza fuori fino a questo punto e poi usare quella dentro. Quella è possibile per tutti.
6: e si può usare la bellezza fuori e poi utilizzarla internamente, cioè tu sei stato bello fuori, poi
8: se ne va,
6: ok, se ne va.
8: Che tu stai
6: perciò
8: via...
6: tu dici da questa bellezza fuori poi io riesco a trarne dalla bellezza interna,
8: no me ne frega più niente,
6: no,
8: di quella fuori,
6: quella finisce, basta, non c'è un collegamento.
8: Ti dicevo prima, quando incontri una persona e questa persona quando inizia a parlare poi si fa apprezzare, dice ma che bella questa persona, perché è quello che viene da dentro.
6: Pronto?
10: Ciao bei tesori.
8: È quella qui. Questa è una bella dentro e fuori.
10: Signor Agostino, ha fatto un bel discorso, bellissimo. Io invece guardi come sono cattiva, quando vedo le mie amiche che hanno 83 anni come me, che mettono i vestiti delle figlie, vuol dire ma...
8: Brava.
10: Tu devi essere
8: orgogliosa, perché loro sembrano e non sono belle fuori. Tu sei bella dentro.
10: Ma dai, guardai il signor Agostino.
8: No.
10: Questo
8: che conta, tu sei bella dentro e noi dobbiamo essere belli dentro. Una certa età, dobbiamo capire.
10: Bella dentro, signor Agostino, devo camminare ancora.
8: Lo facciamo tutti i giorni.
10: Ciao,
8: buona giornata, grazie, gentilissima.
6: Grazie, buona giornata. Pronto?
11: Pronto, posso dire anch'io la mia?
6: Certo, come ti chiami?
11: Luciana,
6: buongiorno. Dimmi.
11: Niente, volevo sapere, ma è vero, quando si è belli dentro si è belli fuori, ma quando si è veramente un po' belli dentro attiriamo anche troppe gelosie.
8: No, perché il bello dentro, no, il bello dentro non si lascia ingannare dalla gelosia, non si lascia ingannare da chi non merita, il bello dentro vede tutto sempre bello. Io conosco una persona che mi dice, nella mia vita mi sarò alzata una volta con la luna storta, poi io se guardo dentro di me dico, cavolo, mi alzo tutti i giorni con la luna storta. Quindi voglio dire, la differenza tra me, adesso è un esempio, tra me e questa persona che mi dice... Io nella mia vita mi sarò alzato una volta con la luna storta. No, il bello dentro non vede il brutto.
11: Non vede il brutto?
8: No.
11: Anch'io non lo vedo, è quello che dico. Però vengo provocata.
8: Va bene.
11: Vengo, come si dice, un continuo...
8: Va bene, ma tu sei superiore.
6: Esatto.
8: E non te ne importa niente. Esatto. Tu sei bella... Sei bella dentro, bellissima, vuoi diventare ogni giorno più bella e lo si può fare, quando esternamente non è possibile, e quindi sei bella dentro e ci si migliora sempre.
11: E come potrei fare per difendermi?
8: Ma innanzitutto vorrei... ignorare, la persona intelligente ignora, si diventa...
11: Mi trovo anche in casa, tra virgolette.
8: A una certa età si diventa anche un po' egoisti, si guarda a se stessi e si dice ma io sto bene, voglio stare bene, voglio essere ben voluto perché sono fatto così, mi devono amare perché sono fatto così, voglio dare che è più bello, è un termine questo che mi ha sempre dato fastidio, è più bello dare che ricevere, ma se lo fai davvero con il cuore è davvero così, è più bello dare che ricevere.
6: Questo sì.
11: Lo devi capire.
8: Però, non è facile, lo devi capire, se lo capisci scopri che si gode di più del bello dato che del bello ricevuto.
11: Ma è quello, io faccio così, nel mio piccolo.
8: Sì, però non fare il fariseo, fermati lì. Non fare il fariseo, perché io te lo dico, non fare il fariseo. Sei bella e continua a esserlo. Ciao.
6: Ciao, grazie.
8: Ciao.
6: Grazie.
8: Sennò io.
6: Pronto?
8: Pronto.
12: Buongiorno.
6: Chi parla?
12: Siamo Concetta, da Treviglio.
6: Buongiorno Concetta.
12: Volevo dire la mia su quello
6: certo.
12: che stai parlando. Allora, io credo che belli dentro bisognerebbe essere sempre, non soltanto a una certa età.
8: Sì, condivido quello che dice la signora, ma io dico che abbiamo l'obbligo di essere belli anche fuori. Perché la bellezza, quando c'è, è bella e la si vede e la si guarda volentieri. Quindi abbiamo l'obbligo di essere belli anche fuori. Io che non sono stato bello fuori, voglio essere bello dentro però. E qui non mi batte nessuno.
12: Però come diceva lei, la bellezza fisica col tempo passa.
8: Appunto.
12: Quell'interiore, quella interna invece rimane. E secondo me c'è in alcune persone sempre e in altre no. Però dovrebbe esserci sempre quella interna, quella esterna.
6: A qualsiasi, sì, sì, a qualsiasi età.
8: Sì, sì, sì, sì, età. Sì, concordo con quello che dice la signora, concordo pienamente fino in fondo. Dico solo che diamolo il, loro, il valore giusto alla bellezza esterna, fino a che è corretto, è possibile, è intelligente, certo. E poi non demoremizziamoci, perché possiamo essere più belli ancora di prima, essendo belli da dentro. Era questo il mio concetto.
6: Tutto il suo concetto. Va bene, grazie. Grazie,
12: grazie lei, signor.
6: Buona giornata. Sentiamo, pronto?
13: Signore, buongiorno, sono Alessandra da Robecco.
8: Alessandra, buongiorno.
13: Alessandra e Maria, buongiorno. Ti chiamiamo sempre.
6: Buongiorno. Grazie, sì.
13: Ascolti un attimo, io voglio che... No, io sono bella dentro. Fantastico. Sono modesta.
8: Fantastico.
13: Però adesso voglio diventare anche bella fuori. Ho preso da voi il melone amaro. Com'è che devo assumerlo gentilmente?
8: Ora, Polino, mi metti un po' in difficoltà, però so che per dimagrire devi prendere prima del pasto. Prima dei due pasti principali. Metti un po' in difficoltà, grazie. Ma è così. Prego, buongiorno. È bella la signora, dice sì. Che sono bella dentro, vuoi diventare bella anche fuori.
6: Bello.
8: Ma io però la vedevo una cosa al contrario, 35, 40, 45, 50, a volte 55, a volte 60. Va bene, abbiamo il dovere di essere belli per noi stessi, esatto. Per noi stessi e per gli altri. Io avrei voluto essere bellissimo, ma poi anche se eri il più bello del mondo...
6: A un certo punto... Basta.
8: Bisogna diventare belli dentro. E quando siamo belli dentro... Si sta volentieri con una persona bella dentro. Si sta molto più volentieri con una che ha un culo così.
6: Ma però Agostino, la signora ha detto prima, no, ma andiamo alla canzone e poi sviluppiamo dopo. No, no.

0: casa al padre.
1: Questa è bella dentro o è bella fuori? Agostino.
2: È bella.
1: È bello.
2: Però tra 20 anni, 30 anni, 40, l'ho tagliata apposta, questa casa. Non sarà più così.
1: Certo.
2: E allora tu la butti una donna, un uomo a 50 anni?
1: Assolutamente.
2: No, devi iniziare a stare molto meglio di come stavi prima. Prima con una bellezza esteriore che ci vuole, Dio ce l'ha, a chi l'ha data in maniera particolare, ma per l'amor del cielo ci vuole la bellezza esteriore. Ci vuole, ma dobbiamo essere consapevoli che a un certo punto questa se ne va. Ma quando, quindi poi diventa il contrario. Se tu sarai bello dentro, ti vedranno bello fuori anche a 100 anni.
1: Esatto. Certo che deve essere difficile, io mi immagino anche le persone...
2: Conosco persone cattive, io non credo nella cattiveria, non credo, ma quando senti che viene da dentro questa... È una cosa molto...
1: Però Agostino, immaginati il discorso di persone famose, donne famose, ti parlavamo delle donne, no? Che insomma hanno vissuto la loro, o hanno costruito la loro carriera con la bellezza, poi arrivano a una certa età e allora lì devono essere brave a diventare belle dentro, secondo te, in questo punto di vista, no? Perché loro, donne belle...
2: Allora io qui si aggiunge un altro ragionamento, poi cambiamo, mettiamo il disco tutta la mattina. La donna bella, adesso dico una cosa che mi tiro addosso, questa sedia non si sposta stamattina, mi tiro addosso le ire. La donna bella non ha bisogno di grandi cose, è bella, e quindi tu già quando la vedi finisce lì. Se io devo scegliere tra due impiegate che hanno lo stesso titolo di studio, hanno la stessa capacità, hanno... una bella e una Rosibindi, cosa scelgo? Non scelgo Rosibindi, scegli quella bella. Okay. Quindi vedi che la bellezza è il suo valore. La bellezza però comporta anche una cosa molto complicata e molto difficile. La donna o l'uomo, molto belli, non hanno bisogno di un granché. Uno che deve costruirsi ha bisogno di sviluppare l'ingegno, di sviluppare le capacità, le proprie... Una donna bella, si dice bella e stupida, ma non è vero, ma è una conseguenza, cioè non ho bisogno di essere altro, sono bella.
1: Sì.
2: Non ho bisogno di essere altro, quindi il bello e stupido esiste, ma non perché il bello sia un sinonimo di stupido, il bello non richiede altro. Una bella donna, un bell'uomo, non richiede altro, basta la bellezza. Il problema arriva dopo. Quando questa bellezza, quella esteriore che faceva tutto da sé...
1: Comincia a non esserci più?
2: Se ne va, allora tu devi dimostrare che sei bello dentro. Bello dentro vuol dire essere piacevole nelle conversazioni, essere disponibile, poter contare su di te, essere una protezione per qualcuno, essere tutto questo essere. Allora questo, da dentro, alimenta anche la bellezza fuori. Perché quando uno è piacevole, quando una persona è piacevole perché è piacevole per quello che è, diventa piacevole anche esteriormente.
1: Ma una donna che, cioè tu dici, è giovane, è bella fuori, no? Esteticamente, eccetera, no? Poi col passare degli anni deve dimostrare di essere bella dentro. Però questa bellezza interiore, no? da giovane, no? Ce l'ha e non la utilizza, non viene fuori perché è camuffata.
2: Bravo, è più difficile perché la donna bella non ha bisogno di altro. Quello meno bello si deve far apprezzare anche quando ha 30 anni e quindi deve tirare fuori le proprie caratteristiche, le proprie qualità, proprio star bene insieme con questa persona. Allora diventa più bella anche esterna. Ma chi è già bello esternamente non ha bisogno di tirare fuori. E quindi se non coltivi, poi difficilmente a un certo punto...
1: Riuscirai poi, quando ne hai bisogno, a trarne questo vantaggio. Va bene,
2: bravissimo.
1: Voi comunque se volete continuare a chiamarci, a noi fa piacere.
2: No, noi adesso dobbiamo fatturare.
1: Sì, ok, giustamente.
2: Siccome dobbiamo fatturare, mandiamo una canzone con la pubblicità.
1: Ma, riusciamo a prendere la telefonata?
2: L'ultimo velocissimo.
1: Pronto?
3: È Pierangelo.
1: Sì?
3: Buongiorno, sono la Mariuccia. Ciao Agostino.
1: Buongiorno Mariuccia.
2: Mariuccia, buongiorno. Buongiorno. Noi Mariuccia siamo belli dentro e anche fuori.
3: Hai ragione Agostino. Non dobbiamo vantarci, però è verità.
2: Siamo come non dobbiamo vantarci? A un certo punto della vita bisogna anche riconoscere le proprie capacità. Prima si sta buoni, cheti e si dimostra. Quando poi l'ha dimostrato, allora bisogna anche tirarle fuori e avvantaggiarsene e riconoscerle queste cose qui. Essere belli, e conosco gente, ma prendiamo la Carla di Cremona, che non conosco. È una donna che ha 97 anni, quindi sarà bella come una di 97, ma è molto piacevole, molto bella con stare insieme, e quindi diventi bella anche fuori.
1: Cioè,
2: lei la Carla lo sarà già, perché, chiedo scusa se prendo ad esempio lei, ma questa sua voglia di vivere, questa la fai cantare, lei canta, scherza. Questa
1: sempre
2: è bella,
1: allegra.
2: Questa è bella dentro, quindi uno che fa una vita bella fuori e bella dentro, fa una vita doppiamente rispetto agli altri.
3: Anche sì, Agostino, ci sono periodi che non puoi essere sempre così, dai.
2: Ma lo sappiamo tutti che il mulino bianco non esiste, lo sappiamo
1: gli
2: tutti.
1: Gli alti e bassi ci sono,
2: lo sappiamo tutti, ma se esiste solo la spelonca, dobbiamo sapere che esiste anche il mulino bianco. E ce lo dobbiamo anche cercare, Mariuccia, sai.
3: Sì,
2: chi sta sul divano, chi sta sul divano, difficilmente trova un posto di lavoro.
3: Certo,
2: deve darsi da fare.
3: La Carla è una persona molto intelligente, una persona profonda e molto intelligente.
2: È bella, sì o no?
3: Sì, è bellissima. Oh. La sento sempre anch'io con piacere, perché a 97 anni ha proprio una voglia di vivere ancora, veramente.
2: Sono bella po' adotta però, Mariuccia.
3: No, guarda, come hai detto te prima, siamo belli dentro, è vero, Agostino.
2: Ma se devo scegliere a questa età tra il bello dentro e il bello fuori, sicuramente scelgo il bello dentro.
3: Sì, sì, è vero, lo stimo, è vero.
2: E su questo, Dio mi ha dato quello che mi ha dato fuori, e l'ha deciso lui, va bene, io ho cercato di curarlo. Ma dentro non voglio essere abbattuto da nessuno, dipende da noi. Per la bellezza
3: sì,
2: fuori, tu potresti dire, io non posso essere 1,80, va bene. Ma dentro sì, ma dentro sì. Se ci ha creato 1,70, siamo 1,70, non possiamo essere di più.
1: Non possiamo variarlo.
2: Ma dentro possiamo battere tutti i record che vogliamo.
3: La bellezza interiore è quella che conta di più. È
2: certo,
3: vero,
2: poi il ragionamento dei poveri, i soldi non servono a niente, lo dicono i poveri. Lo dicono, quindi noi diciamo dalla bellezza interna, perché non abbiamo più quella esterna. Ma noi ce l'abbiamo anche esterna, e l'avremo fino a 100 anni, così come abbiamo fatto l'esempio prima della nostra cara Carla, che ne ha 97, è bella dentro e sicuramente bella fuori.
3: Grazie a te. Mille. È un bel argomento che fa molto bene ascoltarlo.
1: Grazie.
2: Buona giornata,
1: grazie. Ciao Mariuccia, un abbraccio. Allora, c'è la pubblicità, Agostino, come siamo messi?

0: Con la fiera di orzi nuovi da Metalmark Centro Arredi, il trasporto e montaggio è gratuito. Dal 27 al 31 agosto, scegli tutto il meglio per arredare la tua casa da Metalmark Centro Arredi.
1: Il trasporto e il montaggio li offriamo noi.
0: È il momento perfetto per rinnovare i tuoi ambienti con qualità, stile e convenienza.
1: Ma fai in fretta! Questa promozione è valida solo nei giorni della fiera.
0: Dal 27 al 31 agosto ti aspettiamo da Metalmark Centro Arredi.

0: Sapevate che 12 milioni di italiani soffrono di insonnia e che circa 3 milioni si alzano la mattina con il mal di schiena? Con l'apertura del terzo punto vendita specializzato, Idea Notte è sempre più vicino a voi per aiutarvi nella scelta del sistema riposo ideale.
1: Dopo gli storici negozi di Cologne e Brescia, ci troverete anche a Rovato, in via 25 Aprile, con un vasto assortimento di materassi, reti, letti, cuscini, accessori antiacaro e poltrone relax alza persona.
0: Da Idea Notte potete trovare i migliori marchi del settore, a prezzi sempre convenienti.

0: Se avete bisogno di qualsiasi tipo di informazione, non esitate a contattarci. Verremo noi al vostro domicilio per una consulenza completamente gratuita e senza alcun impegno. Vi ricordo inoltre che tutti i nostri centri sono dotati di ampi parcheggi privati.
1: Idea notte, proprio una bella idea.
2: E se per te le scale rappresentano un ostacolo, chiama Pierpaolo. Soluzioni personalizzate anche per chi ha scale a chiocciola. Incentivi, detrazioni fiscali e pagamenti dilazionati a tasso zero. Il tutto eseguito a regola d'arte. Chiama per un sopralluogo. Preventivi senza impegno. 348 72 94 566. San Giovanni SNC. A Borgo San Giovanni.

0: arrivato il momento che aspettavi. Sono iniziati i saldi da Metalmark Centro Arredi.
1: Approfitta di sconti fino al 50% su una selezione di mobili e complementi d'arredo. È l'occasione perfetta per rinnovare la tua casa con qualità, stile e grande convenienza.
0: Cucine, soggiorni, divani, camere e camerette. Ricevi una consulenza gratuita e senza impegno.
1: Non perdere questa opportunità. I saldi ti aspettano da Metalmark Centro Arredi.
0: Vieni a trovarci in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
2: Benvenuti al centro Arredi Metalmark, il mobilificio più grande d'Italia, dove puoi trovare tutto ciò che ti serve per arredare tutta la tua casa. Progetta con noi la tua nuova cucina, dei migliori marchi: Creo, Gruppo Lube, Prima Cucine, Gruppo Arredo 3, Evo, Gruppo Mobilituri. Il perfetto equilibrio tra servizio, qualità e prezzo. È questo che offriamo ogni giorno ai nostri clienti. Metalmark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.

0: Ritorniamo in diretta in questa nostra bella mattinata insieme alle 11:14. Guarda che bella canzone, come ti mette festa, come ti mette allegria, come ti mette voglia di muoverti, di ballare.
1: Che è quello che vogliamo noi, per
0: certo, Angelo. Assolutamente.
1: Vogliamo giornate dinamiche, lo dico soprattutto a una persona che mi permetto di poterglielo dire, Mariuccia. Senti qui.
0: Senti qui.
1: Ciapa. Guarda lì.
0: Caricati, Mariuccia, dai, via, ti vogliamo vedere.
1: Noi siamo, quella lì è la Mariuccia, la seconda lì è la Mariuccia, la vedi?
0: Certo,
1: lì?
0: Certo, certo.
1: E lei solo che non si vede, ma lei è quella lì.
0: Però vedi, Agostino, questa cosa, no?
1: Eccola lì, la Mariuccia.
0: È lei.
1: Noi dobbiamo essere quello che vogliamo essere, ragazzi.
0: Però vedi, meditavo adesso che guardavo queste immagini, no? Tutte bellissime, riagganciandoci un attimo al discorso che abbiamo iniziato. Tutte belle, perché qui con l'intelligenza artificiale può creare la bellezza fuori, però non crea quella interna, no? Quella, come dicevi tu, o riesce, è lì che voglio sentire il tuo parere.
1: Qui entriamo.

0: mio parere.
1: No, no, perché qui è interessante.
0: Entriamo in un tema difficile. Mm. Per fortuna io per primo non conosco né l'intelligenza artificiale né le potenzialità dell'intelligenza artificiale. Ti dico che alcuni anni fa, con un primario dell'ospedale civile di Brescia che saluto tanto, che il giorno 5 del mese che sta arrivando andrà in pensione, e me ne dispiace tanto perché l'ospedale civile perde un grande
2: luminare.
0: Spero che si avvalgano ancora le sue capacità, perché è uno veramente capace, un nostro briscianissimo che saluto con tanto affetto, che è anche un caro amico, lui, il fratello, la sorella, il papà che non c'è più e quant'altro. E ancora tanti anni fa mi faceva vedere, loro avevano gli accessi, erano riservati solo a loro, non avevamo accesso all'intelligenza artificiale. Ho visto di quelle cose, Pierangelo, che mi hanno preoccupato. Noi innanzitutto cominceremo a non capire più il vero dal falso. Non cominceremo a non capirlo più.
1: E già questo è preoccupante.
0: Ma stabilito questo, l'intelligenza artificiale, per fortuna, io parlo per me, non la conosciamo. Perché se la conoscessimo ce ne dovremmo preoccupare. Il mio bambino, racconto i miei fatti personali, ma li posso raccontare. Nonno, ho trovato, lui è piccolino perché è avanti un anno, ma va alle superiori. Ho trovato che cosa farò. Amore, sì, che te l'avevamo chiesto. Ho chiesto l'intelligenza artificiale. E la risposta dell'intelligenza artificiale non è da sottovalutare. Ti spiego il mio pensiero, quello che conosco, quel poco che conosco sull'intelligenza artificiale. Già per quanto riguarda le immagini, batte tutti. I cantanti stanno tutti correndo a registrare la propria voce, perché io ti copio la voce di Pavarotti quando voglio, uguale identica, e se è da migliorare l'intelligenza artificiale, riesce anche a migliorarla.
1: Certo.
0: Guarda nel piccolo i microfoni che correggono le stonature.
1: Esatto.
0: Nel piccolo, è roba di 15 anni fa, eh?
1: Sì, gli autotune su
0: quelle varie
1: cose.
0: Ma parliamo di 15-20 anni fa. Quindi immagina oggi, quindi copiare la voce di Pavarotti, per dire un grande, sarà molto facile. Vuol dire che l'intelligenza artificiale fa. Se fa, ragiona. Chiedo scusa a qualcuno perché ho usato il termine ragiona. E se ragiona vuol dire che può essere più bella di noi, e questo che preoccupa. Quando vedo Brescia, nella prima versione del digitale, ci avevano segnato il canale 273, adesso siamo 118, 273, quindi molti anni fa, io e la Sonia facevamo le trasmissioni sul 273. Non so perché non faccio un altro mestiere, però le facevo ancora quei tempi. Pronta la grafica su DSK1, ma l'abbiamo già usata
1: da 2 ore quasi.
0: Ci stanno seguendo questi qui. Parlavamo di queste cose e che l'intelligenza artificiale superi l'intelligenza dell'uomo è assolutamente possibile. Qualcuno dice no perché dice l'intelligenza artificiale è istruita dall'uomo. Non è così. Se tu vai su Google e cerchi una cosa, la devi cercare tu. L'intelligenza artificiale se la cerca da sola, in mezzo a un miliardo di informazioni, ogni volta che tu usi l'intelligenza artificiale, parola per parola, questa viene elaborata e si autoapprende.
1: Però ascolta una cosa, Agostino, se le cerca da solo, però tutte queste informazioni che l'intelligenza artificiale va a estrarre, alla fine chi le ha inserite? Le ha inserite sempre comunque la mano dell'uomo.
0: Le abbiamo inserite noi, però fermati, non è vero tutte noi, sai, perché... Se l'intelligenza artificiale sa che lo zucchero e che non so, che il caffè e il latte si fa il cappuccio, se lo fa da sola, perché sa che mescolando quello con quest'altro,
1: questi ingredienti,
0: lo sa. Quando noi parliamo di, vediamo se riusciamo a spiegarlo in parole molto semplici, se tu mi chiedi una tabellina, io ti rispondo. L'intelligenza, e lo faccio in un secondo. L'intelligenza artificiale è stato creato un mostro che anche chi ha creato non ne conosce le potenzialità. Perché il cervello dell'intelligenza artificiale, dove noi per fare 2x2, 4 ci mettiamo un secondo, in questo secondo fa un miliardo
1: di altre operazioni.
0: Un miliardo di operazioni. quindi riesci a calcolare quello che noi neanche ce lo sogniamo, cioè scappate di mano già a chi ha creato quella cosa lì, è scappate di mano, sì, sì. Quindi chi mi scrive non dovrebbe, vediamo, fatto.
1: Vabbè, però intanto che tu leggi il messaggio, no? Io vi invito comunque, se volete ancora entrare in questi argomenti che noi vi stiamo così proponendo, vedete i numeri in sovraimpressione. Vi ricordo che siamo in diretta sino alle ore 12, poi vi ricordo dalle 12 alle 14 Franco Bertolani,
0: quindi,
1: Mezzogiorno da
0: quindi
1: Franco.
0: È in grado di ragionare da sola? Uno dice la spegniamo. È successo che c'è stato un problema che non si riusciva a spegnere perché una accende l'altra per istruzione, e quando due intelligenze,
1: è ridondante.
0: Quando due intelligenze artificiali si metteranno l'una contro l'altra, noi non sappiamo che cosa succede. E quando nel 10 anni fa, 12 anni fa stavo raccontando che io e la Sonia facevamo le trasmissioni su 273, lei diceva: ma allora questa è l'immortalità? Sì, perché oggi i robot che vediamo oggi, come vedi, fanno dei movimenti piuttosto goffi, strani, ma rispetto a un robot di 10 anni fa è diventato molto più umanoide,
1: sì,
0: e tra qualche anno i robot che vediamo, che vendono già anche in Cina per 30-40 mila euro, si muoveranno come si muove un uomo, perché l'intelligenza artificiale comanderà i movimenti del robot,
1: dicendoli
0: a modo di umano.
1: Esatto.
0: Come fa l'intelligenza artificiale a copiare la mia voce? La copia. Così come può copiare i miei movimenti. Precisi, uguali, identici a quelli che fai tu. Perché?
1: Si registra la voce, registra anche i movimenti.
0: E la Sonia mi diceva: lo so, certo, lo so.
1: Per sapere si sa.
0: Lo so.
1: Bisogna però intervenire.
0: Lo so, bisognerebbe intervenire, esatto. Lo so. E quindi dicevamo, ma allora questa diventa l'immortalità, perché innanzitutto se dovesse servire ancora il cuore, lo cambi quando vuoi, il cuore al titanio, lo togli e ne metti un altro al titanio. Cioè, perché poi il robot è una macchina con i pezzi sostituibili.
1: Certo.
0: Quindi noi possiamo fare tutto il robot al titanio, ecco, dico la cosa la prima che viene in mente, questo sarà di durata eterna. E quando qualcosa non funziona lo cambi. E allora la Sonia dice: ma allora questa diventa l'immortalità. Sì, diventa l'immortalità. Diventa l'immortalità. Però senza anima. Perché senza anima? Scusa, se esiste l'anima, che esiste.
1: Esiste l'anima.
0: Fammelo dire, siamo in televisione, voglio rispettare il parere di tutti. Se esiste l'anima, chi l'ha messo l'anima nel nostro corpo? Dio?
1: Chi ci ha creato?
0: Chi ci ha creato? A parte che anche lì avrei da raccontare su chi ci ha creato. Quello che ha messo l'anima in un corpo fatto di carne, ossa e sangue, perché non lo può mettere in un corpo fatto di titanio. E se l'anima è immortale, il corpo è immortale,
1: anche il robot, cioè, diventa immortale.
0: Cioè, questi stupidi ragionamenti, qualcuno dirà sì, sono stupidi, ma perché quello che non ha capito quello che voglio dire. Facevamo 15 anni fa con la Sonia. Ripeto, l'intelligenza artificiale sarà di che preoccuparsi, perché creare 2, 3, 4 o 5 trampi identici ci metterà niente, è già molto pericoloso uno.
1: Immaginati se...
0: Quindi la voglio un po' sdrammatizzare, ma è una cosa a cui dovremo
1: perciò pensare. Ma secondo te invece la parte, perché vista così sembra un po' la parte preoccupante, no? Non dico brutta, ma la parte bella,
0: mano,
1: la parte positiva qual è?
0: Se scappa di mano, la parte positiva, io ricordo quando mio fratello plurilaureato a ragione veduta si arrabbiava con i miei nipotini perché usavano la calcolatrice, il telefonino, fare così. Ma io vedo dei nostri ragazzi qui, chi è all'ascolto non sa che dietro chi sta a una telecamera o a un microfono, ci lavorano il triplo delle persone e fanno un lavoro anche complicato. E spesso e volentieri l'uso della calcolatrice per fare dei calcoli importanti, per esempio Ilario,
1: È indispensabile.
0: Quello che prima dovevi fare la radice quadrata di fratto, oggi lo fa un secondo la calcolatrice. Certo. Perché no?
1: E lo fa l'intelligenza artificiale.
0: Perché no? No, no, no, neanche l'intelligenza artificiale. La semplice calcolatrice. Quando la Casio del 64 inventa la calcolatrice, facevi 3x7 e lei ti dava 21. Quindi mio fratello si arrabbiava perché diceva no, devono imparare le tabelline. Oggi le tabelline cosa servono? Dimmi cosa servono. Sì, uno che ne sa ti risponde, uno che non ne sa ci mette meno a farlo con la calcolatrice.
1: Certo.
0: Ci mette meno di te che ne sai.
1: Certo.
0: Quindi è giusto, è sbagliato? L'intelligenza artificiale è sbagliata? No, non è sbagliata l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale ci darà molti benefici. Ho visto medici, ho visto un medico anche molto importante, chiedere all'intelligenza artificiale, aveva ordinato un prodotto a una persona per lo stomaco. Questa persona fa presente al medico che lui aveva problemi di cuore. Dice, ma questo prodotto, e dice il nome che io non ricordo, può creare problemi su effetti sul cuore? Intelligenza artificiale che fa riferimento a migliaia di domande fatte nel mondo, in tutte le lingue, in tutte le esperienze. Quando oggi devono operarti di una semplice appendicite, appendicopatia, se è l'appendicopatia, chiedo intelligenza, è meglio se tagli così, fai cos'ha, poi giri di lì, vai là, fai un buco. Cioè, quindi sarà molto utile. E questa intelligenza artificiale risponde al medico, no, anzi, quel prodotto lì che serve per lo stomaco, per
1: è controindicato.
0: Non solo non è controindicato, ma può portare dei benefici anche al cuore. E il medico è anche più sicuro, uno può dire, ma chi l'ha detto? No, chi risponde lì, e viene elaborato questo miliardo di operazioni al secondo, sono degli esperti. Io ho visto far leggere, far fare una fotografia, Lario è bravissimo in questo, fare le fotografie a un referto medico e chiedere all'intelligenza artificiale che cos'ha questa persona? Che noi avevamo fretta di sapere una cosa. L'intelligenza artificiale ci dà una risposta.
1: E la risposta era?
0: Abbiamo portato i risultati in ospedale, abbiamo portati dal primario, abbiamo portati dalla Liga di Dio. L'intelligenza artificiale, prima di tutti, ci aveva dato
1: la stessa risposta, stesso referto.
0: Corretta. Perché non è un gioco. Non è che tu lo puoi ingannare e dire, mettilo dentro, la tua informazione deve essere confrontata con altre migliaia. Se la tua è un'invenzione, diciamo, no, ma prendi le supporti che ti fanno bene alla gola, tu lo puoi fare. Ma l'intelligenza artificiale è talmente intelligente che deve essere confrontata e supportata da altre migliaia di risposte simili, se no non è quella. Quindi i benefici sì, senz'altro, che non ci scappi di mano. Ecco, io...
1: E chissà i giovani, i ragazzi, pensa a quelli che sono nati, che nascono in questi anni.
0: Io come vedo ogni
1: tanto... Sarà una cosa normale.
0: Come vedo ogni tanto cambio la suoneria sul telefono e non metto suonerie che hanno di default, si chiamano, cioè quelle contenute nel telefono,
1: telefonino.
0: Ma tutte quelle più strane. E io prendo il mio nipotino, io cavoli, sono nato in questa cosa, sono dentro in questa cosa. Nonno, guarda, ti scarico questa applicazione, poi te la cancello, perché a te non serve. 2 minuti ti scarico un'applicazione, ti metto la canzoncina che vuoi, poi la cancella. Quindi sono nati, se tornasse al mondo mio papà e vedesse il telefonino portate, direbbe, ma scusatemi, ma che calcolatrice è quella lì?
1: Certo.
0: Oggi col telefonino noi apriamo porte, cancelli, accendiamo climatizzatori, li spegniamo, facciamo partire il computer, a volte la televisione si ferma per motivi suoi, la facciamo ripartire anche se siamo a 200 km di distanza. Cioè il telefonino fa delle cose straordinarie, allo stesso tempo è pericoloso. Avete visto che più nessun telefonino ha la possibilità di poter togliere la batteria? Tutti i telefonini toglievi la batteria e lui era spento.
1: C'è un motivo,
0: certo che c'è un motivo. Perché se non puoi togliere la batteria, il telefonino è sempre vivo.
1: È sempre connesso, è sempre rintracciabile.
0: È sempre vivo. La telecamera ti vede, anche se è spenta, e il microfono ti ascolta, anche se è spento. È usato bene, è usato male? Guarda che adesso quando succedono, a volte è anche molto utile in certi casi di cronaca nera.
1: Tramite il telefonino.
0: Fanno sapere tutto, prova che ha parlato in macchina, sono tutte balle. Tutto quello che noi facciamo e diciamo è tutto
1: tracciato,
0: registrato. Quando noi cancelliamo, e qui ci arrivano anche i nostri ascoltatori meno esperti, io avevo dentro 300 fotografie che non mi servivano più, le erano doppie, ho pulito un po' il computer. E 300 fotografie occupano un bello spazio sul computer. Le cancelli, dove vanno? Escono dal computer?
1: In verità non escono mai.
0: Ah, ok.
1: Non escono mai.
0: Hai visto mai te uscire da sotto il computer?
1: Certo.
0: Non escono mai, vengono cancellate in un modo che non occupa spazio.
1: Ma in verità non vengono cancellate.
0: Ci sono sempre, io ho visto un programma della Guardia di Finanza recuperare dei dati cancellati, buttati nel cestino, svuotato il cestino, e recuperare quei dati fiscali che servivano per fare quell'indagine. Morale della favola, cosa voglio dire? Tutto quello che facciamo e che diciamo è tutto registrato, messo in questo cestino che non occupa spazio, quindi noi per i prossimi 2000 anni andremo avanti a avere registrazioni senza che avere la saturazione. Se tu hai una cassetta e metti su 10 canzoni, quella è piena, è satura. Quel metodo cancellazione cestino computer, lo spazio occupato è zero. Zero.
1: Certo.
0: Quindi andremo avanti ancora qualche centinaio di anni ad avere registrato tutto quello che abbiamo fatto e abbiamo detto. Tutto. No, perché c'era il telefono sotto controllo, c'era la cimice ambientale in macchina, sono tutte balle. Tutto quello che facciamo, tutto quello che diciamo è tutto detto, tutto registrato, è tutto lì pronto per essere usato. Usato bene, usato male? Vedi anche le guerre che non se ne cava nulla. Una volta quattro bombe avevi risolto la guerra, e adesso...
1: anche lì.
0: Vedi che non servono a niente le bombe.
1: Vabbè,
0: o a poco, servono a fare i morti, quello
1: purtroppo
0: sì.
1: Sì, purtroppo sì, purtroppo sì. Comunque, perciò, tutto questo per dire che comunque, ritornando al discorso prima della bellezza interna ed esterna, anche l'intelligenza artificiale può agire anche da questo punto di
0: ma
1: vista.
0: Ma io la vedo bene da questo punto di vista, Pierangelo, la vedo bene perché quando vedo un concerto di quattro persone che cantano e suonano benissimo, e un pubblico da 4.000 persone tutte belle, e suonano anche, mi dispiace, il bello è bello.
1: Certo, certo.
0: Che poi, ripeto, abbiamo fatto l'esempio prima, fino a una certa età è giusto mettere in mostra la propria bellezza esterna che Dio ci ha regalato, e dopo una certa età è giusto mettere in mostra, e qui non c'è limite, la bellezza interna. Ripeto, io non potrò mai essere 1,80 fuori, ma detto posso essere 4 metri, capisci la metafora?
1: Certo, certo.
0: E arrivati a questo abbiamo sempre da fatturare noi. Se ti fa niente,
1: stavo gesticolando.
0: se ti fa niente, abbiamo sempre da fatturare. Torniamo subito, eh.

0: Idea Notte, l'eccellenza nel mondo del riposo. Con l'apertura del terzo punto vendita specializzato, Idea Notte è sempre più vicino a voi per aiutarvi nella scelta del sistema riposo ideale.
1: Oggi vi presento le nostre migliori offerte. Materasso a molle indipendenti, rivestite singolarmente, 7 zone a portanza differenziata, dotato anche di un sofficissimo topper, completamente sfoderabile, scontato a solo 890 euro.
0: Idea Notte, proprio una bella idea.
2: Ottica Ferretti in via Milano 18 Brescia propone un sottocosto per gli amici di Super TV. Occhiali completi di montature lenti personalizzate, 65 euro. In metallo, 80 euro. Titanio, 99 euro. Occhiali completi di lenti progressive, 249 euro. Vista sole, 119 euro. Follia? No. Verità. Passa a trovarci anche per un controllo. Siamo in via Milano 18 a Brescia.
3: Sei un uomo al passo coi tempi oppure ami il tradizionale? Per entrambi, Centro Abbigliamento Turotti a Rovato. Sei una donna esigente che ama essere a posto in ogni occasione? Centro Abbigliamento Turotti a Rovato.
4: Da noi, per la bella stagione, troverai un vasto assortimento di pantaloni, camicie, maglieria, ginseria, abiti, giacche e sariane, giubbini e giacconi, oltre a capi da cerimonia. Cerimonia. Da uomo e donna, a prezzi giusti. Siamo specializzati anche nelle taglie forti. Forti, il centro abbigliamento Turotti ha un ampio assortito e rinnovato reparto di tappeti e biancheria per la casa. Ricorda dunque di visitare le 15 vetrine in via Europa. Europa 2 a Rovato, del centro abbigliamento Turotti. Un nome all'insegna della qualità e della convenienza, da oltre 50 anni.
3: Telefono 030 77 215 68. Ora anche online al sito centroabbigliamentoturotti.com.
5: Dalè Complementi d'Arredo. Il design parla italiano. Divani letto di design in tessuto e copelle nel colore che vuoi tu, 100% made in Italy. Il letto che hai sempre desiderato lo trovi da noi, con un comodo contenitore. Da sempre curiamo nel dettaglio le finiture dei nostri arredi per darti quello che hai sempre desiderato, con la convenienza speciale di un acquisto diretto. Divani letto di tutte le misure e materiali, letti imbottiti, poltrone, puff e illuminazione. Direttamente dalla fabbrica a casa tua con la qualità 100% made in Italy. Affidati a noi e vieni a visitare la nostra grande esposizione. Dalè Complementi d'Arredo è a Dello in via Ponte Rosso 2.

0: E rieccoci qui, rieccoci qui. Oh, ma qui stamattina il tempo è volato.
1: Non mi sono... Senti che roba qui.
0: Senti che...
1: Amiche, vabbè. Lasciate stare il desnà.
0: Lasciate stare la polenta e la pasta e quello che state preparando.
1: Sentite che melodia, sentite. Tutti vorremmo essere lì, tutti.
0: Visto,

0: Senti che bello che sonorità. Dai, queste sonorità. Questa, ma anche quella che abbiamo mandato prima, Sapore di sale, è rifatta in questa, qui, riarrangiata.
1: Lo sentite solo qui.
0: Solo qui, assolutamente, assolutamente. E tra l'altro
1: adesso io domani parto, vado in ferie e voi non sentite più.
0: Esatto, no, perché ci sono anche degli amici che me li hanno richieste, ma le sentiamo solo qui. Basta. Allora, come siamo messi qui con l'orario, Agostino?
1: Allora,
0: le 11:41.
1: Allora,
0: ricordavo, dobbiamo fare l'estrazione.
1: Ricordavi che c'è l'estrazione da fare. Di che cosa?
0: Della yogurtiera.
1: Abbiamo fatto un giochino
0: la settimana scorsa,
1: non era stato indovinato. Allora, tutte le persone che hanno partecipato,
0: esatto,
1: questa mattina verranno. Ma dovete chiamarci. Chiamare qui, se no vedo il numero di Mario, chiamate Mario. Dovete chiamarci. Facciamo una situazione molto semplice, Pierangelo, guarda, ascolta me.
0: Vai tranquillo.
1: Così mettiamo in pace tutti quelli che a casa pensano che noi possiamo fare tirare a mollare. Tu hai numerato, sai numericamente quante sono le persone che hanno partecipato?
0: Allora, guarda, te lo dico, sono 14 più, allora, 25, io ho 25.
1: Perfetto, allora, 25. Una persona che ci chiama, guarda, più onesto di così, guardami, ascoltami, più onesto di così, una persona che ci chiama,
0: sì,
1: che ci dà un numero dall'1 al 25, hai detto?
0: Esatto,
1: il numero,
0: esatto.
1: Il numero lo scegliete voi e il numero che scegliete voi ha vinto.
0: Esatto, benissimo, dall'1 al 25.
1: Dall'1 al 25, aspettiamo la vostra chiamata?
0: Esatto, e basta, e siamo a posto.

0: volevo sentire un altro pezzo, troppo bella sta roba qui. Allora,
1: allora
0: vedete i numeri che ci sono in sovraimpressione?
1: Ve li dico anche, 366.
0: No, diglielo.
1: No, non glielo dico.
0: No,
1: non lo dico. No. Non lo dico. Vabbè, sai che a me piace dare i numeri, lo sai.
0: 366, no. 411, 30, 21. Dovete scegliere da 1 a 25.
1: Esatto.
0: Tutto lì.
1: Esatto.
0: Ci vuole tanto, ci?
1: Ci vuole tanto, sentiamo.
2: Ciao Pirani, sono Daniela, voglio salutarvi tutti e due.
1: Ciao Daniela.
0: Ciao Dani.
2: Ciao.
0: Da dove ci chiami Daniela?
2: Da Mazzano.
0: Ah, Mazzano.
2: Io mi chiamo sempre.
1: Certo,
0: mi piace
1: certo.
0: Tanto Mazzano.
1: Lei ci segue sempre, ascolta sempre.
0: Sai perché, la...
2: sempre,
0: sai perché
2: sempre, tutti.
0: Sai perché mi piace tanto il tuo paese?
2: Sì, perché?
0: No, sì, lo sai?
1: No,
0: sì.
1: Lo sai o non lo sai?
2: No, scuso, no, non lo so perché.
0: Ah, non sì, lo
2: perché?
0: Sai? Allora, no. Allora se lo sanno te lo... Vuoi scegliere un numero?
1: Dai, scegli un numero.
2: Ti do il numero, dai, 17.
0: 17.
1: 17.
0: Grazie, Dani.
1: Grazie.
0: 17?
1: Che 17 è Rosanna Villa Carcina.
0: Rosanna Villa Carcina.
1: Esatto.
0: Quindi la famosa Rosanna di Villa Carcina.
1: Vircina, se vuole contattarci,
0: no,
1: anche
0: se vuole, no, no, no, no, no, no, si vuole una parola. Si vuole vincere, deve chiamarci.
1: Deve chiamarci assolutamente per darci la conferma. La
0: Rosanna di Villa Carcina è una delle persone che ha partecipato al gioco della settimana scorsa, perché non torna indietro questo coso qui?
1: Il gioco, il famoso gioco dei tre nomi.
0: Questa mattina, esatto, la Dani di la Daniela di
1: Brescia,
0: Mazzano,
1: di Mazzano, provincia di Brescia,
0: ha scelto il numero 17 e ha vinto la...
1: Ha vinto la Jugurtira.
0: Ma come si chiama, la chi ha vinto?
1: Rosanna di Villa Carcina,
0: Villa Carcina,
1: provincia di
0: Rosanna
1: Brescia.
0: Rosanna di Villa Carcina, se ci chiami subito, bene, altrimenti dobbiamo fare un'altra estrazione. Hai vinto la Jugurtira, che abbiamo fatto il gioco la settimana scorsa.
1: Esatto,
0: Ciampa. Finiamo questa canzone, aspettiamo la telefonata.
1: Esatto, aspettiamo, se
0: dopo facciamo un'altra estrazione.
1: Assolutamente, un'altra estrazione. Se ci chiama, altrimenti facciamo un'altra estrazione.
0: Un'altra estrazione.
1: Vai con la canzone intanto.

0: Allora, noi stiamo aspettando che l'amica Rosanna da Villa Carcina ci chiami per confermare l'estrazione. Lei ha partecipato la scorsa settimana al gioco, il gioco dei tre nomi. C'era Sergio, c'era Enzo e c'era Carlo. No, ci stavo arrivando, ok?
1: E però vabbè, te lo dico più allora.
0: No, però nessuno...
1: Mi guardi?
0: No, vabbè.
1: Io suggerito...
0: Ma tu non devi guardare dove guardo. Va io bene. Non ti confondo le
1: allora,
0: idee.
1: Allora.
0: No, se no facciamo un'altra estrazione.
1: Se no, finita la canzone facciamo un'altra estrazione.
0: Sempre dall'1 al 25. Dai.
1: Meno 17.
0: Meno 17, esattamente. Non bisogna dire...

0: Bella, bella, bella, bella, bella, bella. Una sonorità veramente importante.
1: Aspetta, cosa che giriamo.
0: Ah, ok. Ecco. Ok.
1: La conosci questa canzone?
0: Certo che la conosco.
1: Occhi spagnoli.
0: Occhi spagnoli. Cioè, allora.
1: Sai chi l'ha scritta? Te lo dico io.
0: Dimmelo tu.
1: No, dobbiamo rifare l'estrazione.
0: Sì, no, perché non
1: però,
0: chiama.
1: Però.
0: Beh, sentiamo aspetta, se magari.
1: Vediamo, magari, ecco, vediamo.
0: Magari è lei.
1: Magari l'ha chiesto. Aspetta,
0: esatto.
1: aspetta. Vai.
0: Pronto?
2: Pronto?
0: Sì.
2: Indovina chi sono, amore.
0: Chi sei, amore?
1: Sarà Babbo Natale.
0: Sei Babbo Natale?
2: No, la Rita.
0: Rita, andiamo a Ostuni, Rita.
1: No, è l'avvocato Ostuni, no,
2: Andiamo
1: no, cambia paese, se no ti passo più in diretta, devi cambiare paese. No.
2: Andiamo a Ostuni,
1: no,
2: amore,
1: no, per favore. Rita, no. Rita, un numero, dall'1 al 25.
2: Da lui... la campagna io lì.
1: Cosa l'ha fatta?
0: Cos'è la compagna? Non ho capito,
2: La campagna.
0: Ah, la campagna.
1: Sì, vabbè, ascolta.
0: Ascolta, Rita.
2: Sì.
0: Dacci un numero dall'1 al 25 escludendo il 17, che è già stato detto. Dai.
2: Come?
0: Dimmi un numero dall'1 al 25, però non dire 17 perché è già stato detto.
2: Non mi piace il 17.
0: Allora di un altro. Allora. Che numero mi dici dall'1 al 25 senza il 17?
2: Allora, 12.
0: 12.
1: Ciao Rita, grazie.
0: Ciao Rita.
1: Chi è 12?
0: Aspetta che controllo. È Anna da Brescia.
1: Anna, devi chiamare uno dei due numeri che vedi sul televisore
0: per confermarci.
1: Hai partecipato la settimana scorsa, i telefoni sono liberi. Hai partecipato la settimana scorsa al gioco che non è stato vinto. Questa mattina, tra tutti quelli che hanno chiamato, mi hanno fatto estrazione. Se questa è Anna, a pranzo mangio il coniglio.
0: Pronto?
2: Perché hai chiuso? Perché...
1: No, ma no. Allora.
0: No, adesso per cortesia, stiamo attenti qui.
1: No, ma poi sapete che quando sono io alla regia,
0: esatto, io non ce n'è per nessuno.
1: Non solo come Pierangelo, che è molto più buono di me, come Franco e quant'altri. Lasciate libero, ha già chiamato, basta. Vai.
0: Pronto?
2: Pronto?
0: Sì, chi sei?
2: Sono Franca da Verdellino.
0: Sì, Franca. Dimmi.
2: Ascolta il numero.
1: No,
0: Franca, basta.
1: Franca da Cardellino. Ce ne basta uno di numero, l'abbiamo già estratto, che è il 12. Ha vinto la...
0: Anna da Brescia.
1: Anna da Brescia, quindi stiamo aspettando Anna da Brescia.
0: Che ci chiami. Per la conferma della vincita, ok? Grazie.
1: Bene quello
0: grazie.
1: Che dice Pierangelo.
0: State attente, perché qui...
1: Guai a voi, eh.
0: Attenzione, perciò Anna da Brescia, se sei all'ascolto devi chiamarci per confermare la vincita.
1: Se non chiama l'estrazione, l'Anna ritorna in palio, né?
0: Ritorna in palio.
1: No, più di così che
0: lo facciamo ritornare in palio e lo utilizziamo per altre occasioni che non mancheranno. Pronto?
2: Pronto, amore, ti porto...
0: Sì, va bene, ciao. E qui però ragazzi adesso a un certo punto...
1: La porta al manicomio che
0: è stato... punto. No vabbè, se non chiamano entro la fine della trasmissione...
1: Dovete lasciare la linea libera perché deve chiamare la
0: nostra amica Anna da Brescia che è stata estratta con numero 12 e ha partecipato la scorsa settimana al giochino che abbiamo fatto. Se in caso non chiamasse lo rimettiamo in palio e avremo altre occasioni senz'altro per a darlo a qualche altro amico o amica.
1: Vediamo.
0: Pronto?
3: Pronto?
0: Sì, chi parla? Sì.
3: Sono
1: Giovanni di Solo. Giovanni deve passare il televisore, il volume del televisore.
0: Sì, Giovanni, dimmi.
3: Niente, volevo alla figura della trasmissione, potete farmi sentire?
0: Devi chiamare, allora, per quanto riguarda le richieste.
1: Dopo di noi, lo vediamo già,
0: esatto.
1: Inquadrato
0: allo Brescia, studio 4, esatto.
1: Lo vediamo già inquadrato. Dopo di noi c'è Franco Bertolani, che tiene un programma di dediche e richieste. Voi dovete lasciare libera la linea adesso perché stiamo aspettando la chiamata della signora
0: Anna
1: da Brescia, che ha vinto il premio. A mezzogiorno poi arriva Franco con la moglie, Simo, e gli fate tutte le richieste.
0: Due ore.
1: Facciamo uno scherzo a Franco oggi in diretta.
0: No,
1: dai che facciamo uno scherzo. Pronto?
0: Pronto.
4: Sono Anna da Brescia.
0: Ecco la nostra Anna.
1: Vedete,
0: ciao
1: amiche,
0: Anna.
1: Dovete lasciare stare... Scusami Anna. Dovete lasciare stare le linee perché stavamo aspettando la telefonata di Anna. Se Anna non chiamava si perdeva un bel premio. Anna, complimenti.
4: Grazie a voi di tutto, perché sono molto divertenti questi giochi.
1: Complimenti. Tu adesso...
0: Facciamo così,
1: ti do il numero della Mariana.
0: Del centralino, esatto.
1: Lui tu chiami là e devi dire ho vinto, là io urtiera, vi mettete d'accordo come... Se vieni tu a ritirarla, cosa fate?
4: Sì, la
2: vengo, io perché devo venire a ritirare della roba, così bene, vengo oggi pomeriggio.
0: Bene,
1: quando
0: bene.
1: Vuoi, quando vuoi. Allora facciamo così, non chiamare nessuno. Se vieni oggi, okay. Glielo dico io alla Marianna.
2: Va bene, vengo oggi pomeriggio.
1: Complimenti, Anna.
0: Grazie.
2: Grazie mille.
0: Grazie.
2: Complimenti
0: ciao.
2: A voi.
0: Ciao, Anna, un abbraccio. Ciao, ciao, ciao.
2: Ciao a voi, grazie.
0: Grazie, grazie. Bene, ecco.
1: Vedete, amiche, che l'Anna stava cercando di chiamare e voi continuavate a interrompere le telefonate.
0: C'è già pronto Franco allo studio 4.
1: Lo vediamo oggi, facciamo un bel scherzo a Franco, non diteglielo.
0: Attenzione.
1: Voi che siete all'ascolto, vi ascolto, se ci tradite guai a voi. Oggi faremo, seguite Franco perché faremo un bel scherzo.
0: Attenzione, no, ma il tempo scorre veramente.
1: No, scorre, abbiamo finito.
0: Abbiamo finito, però domani torno dalle 10 alle 12, sempre in diretta qui sul 96. Mi raccomando, perché domani è il mio ultimo giorno qui nella sede centrale.
1: Domani compio gli anni.
0: Domani compio gli anni, perciò portiamo la torta. Mi raccomando, però è stata una bella mattina. Bella mattina.
1: Vediamo Franco, vediamo. Qualcuno ci sta comunicando qualcosa, guarda che brutti.
0: Non fate la traditori. Spia, non fate la spia perché altrimenti... Non
1: voi seguite Franco e la Simo da mezzogiorno alle 14 e state pronti perché faremo un bel scherzo oggi a Franco.
0: Preparatevi.
1: Se lo ricorda tutta la vita.
0: No. Giovanni Calone, glielo pronto?
1: Faccio, no, glielo faccio io lo scherzo oggi.
0: Dai, dai. È stata una bella mattinata, io sono veramente felice, veramente, di aver trascorso questo mese con voi.
1: No, chiamate Franco, non diteglielo.
0: Adesso, guarda che va via. No, veramente.
1: Vi auguriamo buon appetito, grazie, certo. Siamo stati bene, abbiamo ascoltato delle belle canzoni, abbiamo fatto alcuni ragionamenti anche molto blandi, a volte un po' più seri, ma ci guardano da vicino,
0: La realtà, ci guardano
1: da vicino. Sappiate voi donne che siete a casa che io sono bello dentro e fuori.
0: Esatto.
1: No. Grazie, ciao a tutti.
0: Buon pomeriggio.
1: Come buon pomeriggio?
0: No, è quasi pomeriggio, Quasi pomeriggio, voglio dire.
1: Ah sì? Che ora comincia il pomeriggio?
0: Dopo le 12.
1: Ah sì?
0: No, non è vero.
1: No, non lo sapevo.
0: No, approfondiremo anche in questo.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materassi e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
4: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
3: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
4: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
3: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
4: ideanottesrl.it.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
1: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
1: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.